0: e Gianna, lei qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io posso là!
1: Ma non lo so,

0: signora a casa.
1: Ah, la si pone sì.
0: Pobre come sta da gue. Sappè la ara che quelle qua. Ehi, ai, ai, una caragione all'osuglia. A pole, guarda.